0: ntho tseo di etsang a una chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelet.
1: From the streets to your speakers, Radio City 97 FM.